0: Pensare che siamo stati una vita insieme.
1: Magari della nostra vita rimarrà solo un bel ricordo. Perché la nostra vita è stata sempre una stretta di mano. Siamo stati dei cantanti, ma la nostra vera passione è sempre stato ballare.
2: E one, e two, e one, two, three, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12,
3: ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.

0: écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.
1: Sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

sera dei miracoli fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone, e la sera che i cani parlano tra di loro della luna che sta per

0: non fare come me.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: always a need.
1: Écoutez de la musique magique, Radio Gamma 94 FM pour vous.
2: Tu che cammini sempre, sempre pensando a lei.

0: noi abituaio.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.